0: Show.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra banda.
1: Con
2: tra banda.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: Andai 9.4
5: FM.
4: Che bonito.

0: esta noche no pienso rezar. Que le den por culo a Dios.
1: Con
2: tra
3: ban
4: da
2: con tra
3: bon
4: da
1: con
2: tra ban
3: da
1: con
2: tra bon
4: da
2: con
3: tra
2: ban
4: da.